Fashino Eroa lati ilu Eroa e seun te darapo David ojugbele okay thank you e kaabo sori eto